0: c'è un proverbio che dice qua per dare amicizia van con la giustizia.
1: Su altre due ruote particolari che spiegheremo poi.
0: Fa sorridere.
1: E
0: questo è un proverbio per te, non per me. Visto scecco mulo, siamo nati per dare lo culo.
1: Questo è vero. Io lavoro sempre, io non lo so quando mi fermerò.
0: No, no, non ti devi fermare, devi andare avanti. Allora, ascoltate, perché questo è un proverbio, sto parlando veramente seria. Però non fai il caso mio, perché non completamente. Io ho amato tanti parenti di Allora, i parenti la moglie sono luci come miele, i parenti lo marito sono amari come lo fegato.
1: È vero comunque.
0: Ma no!
1: No, è vero,
0: è un proverbio che non l'accetto!
2: No, no, no. Mia madre diceva sempre, amati, pisci lo male, sono destinati che si andava a mangiare, ed è vero. E una certa volta fa un invito, quella persona per l'ultimo minuto
1: non viene,
2: viene un'altra persona.

0: E così in tutto quello che si fa.
1: La cedula accia o canta per miglia o canta per raggia. Qual è il vostro preferito? Canta per miglia o canta per raggia?
2: Allora, si dice che poi è vero così. Quel ricco di amici è povero di guai. Perché tu che c'hai tanti amici,
3: tutte
2: le porte aperte, perché chi tu ti può aiutare una cosa, chi tu ti può aiutare un'altra cosa, chi tu ti può aiutare un'altra cosa.
4: Amici e parenti, già cattaron ci viene niente.
0: È vero, è un proverbio vero, hai perfettamente.
2: Io non lo volevo dire.

0: I got so caught up talking to the chant that I forgot to think of a song to play. Wowee!
1: Disse, vabbè, qualche giorno lo dirò. Questo è pure un proverbio nostro, originale siciliano. Che questo è un proverbio che ogni film che fanno, che come si chiama?
2: Varia, per esempio,
1: Capricante, e
2: è il
1: lo
2: film che a
1: dicono
2: me piace per
1: sempre. Supputare
2: eccellenza.
1: so qua va bannia, vero? Perché supputare a cavolo può dire che quello che c'ha bannia, è
2: È vero, questa
1: vero.
2: l'ha mandata Lucia
1: Questa è
2: Nerone.
1: graziosa. Missi che non ti appartiene, uspare
2: Mi
1: quando,
2: spiari?
1: a uspiare quando viene.
2: Significa che se non ti appartiene quella
1: Non ti
2: cosa,
1: interessa
2: non devi
1: niente.
2: parlarne.
1: Questo
2: Questo.
1: pure è bello, eh. Missi
2: Grazie,
1: che non ti
2: Lucia.
1: appartiene, uspiare quando viene. Questa è la prima volta che io lo
2: Allora, per tutti
1: sento.
2: coloro che
1: Ora
2: è
1: ti
2: verbi
1: dico un proverbio,
2: siciliani.
1: però non so se a te tu lo gradisci. Questo era un proverbio che
2: Lasciamola, vista.
1: la
2: Appena io
1: diceva
2: ti
1: la
2: do la doccia.
1: buon'anima di mia suocera.
2: Qual
1: Ama
2: è?
1: l'uomo tuo con vizio suo.
2: Questo è
1: Ama
2: vero,
1: l'uomo tuo con
2: perché
1: vizio
2: tu,
1: suo.
2: allora,
1: Ma se c'è un vizio cattivo, ti piace chi ci
2: va
1: concurisce?
2: bene,
1: Levati sto
2: tu
1: vizio.
2: puoi migliorare quella
1: E
2: persona,
1: se
2: ma
1: ti.
2: non
1: No,
2: cambiarla.
1: io non lo sopporto, mi
2: Vabbè, tu sei
1: dispiace.
2: tutta
1: No, mi
2: tu sei.
1: dispiace. No, no, non ci
2: Vabbè, è
1: siamo.
2: così,
1: Ci
2: allora
1: sono
2: di.
1: proverbi che io l'accetto perché sono veramente veri, ma ci sono alcuni proverbi che io non li accetto, sono proverbi, non li ho inventati, eh. Sono dei proverbi che si
2: Perché?
1: sono sempre detti. Un rispetto è misurato, cui porta l'ave portato. Questo è un proverbio esempio bello.
2: Questo
1: Ti
2: lo
1: devo
2: farò.
1: avere il proverbio di oggi.
2: Ah, ecco, oggi un
1: Mi
2: proverbio.
1: venne ora in questo istante, cu cancia a vecchia pa nuova guai trova. Io sono vecchia, non cercate gente nuova, perché trovate guai. Quindi, cu cancia vecchia pa nuova, guai trova. Dovete
2: Ma
1: scrivere questi
2: questo è
1: numeri.
2: anche dappertutto, anche col marito, anche con la moglie, anche in qualsiasi può,
1: Una
2: ovviamente.
1: volta un'amica mia abbiate il marito per un uomo, il marito non faceva bella figura, quell'uomo era una bella portata di uomo, ma era vacante di rincia,
2: E quindi ha
1: c'era meglio fuori
2: cambiato.
1: e non fece niente. A me lo so metto su una via bella figura, era troppo intelligente, troppo.
2: Vedi,
1: Quindi cu
2: allora.
1: cancia vecchia pa nuova e guai trova.
2: Bellissimo
1: Quindi
2: questo
1: non ti
2: proverbio,
1: piace questo
2: questo mi è
1: proverbio?
2: piaciuto.
1: Quindi cu cancia vecchia pa nuova guai
2: Lo
1: trova.
2: siete
1: Non posso
2: tutti?
1: dire un proverbio veramente pizzutello. Facetevi i
2: Dillo, dai.
1: cazzi vostri.
2: E allora, è come dice Stella,
1: Ah,
2: e
1: che le
2: come
1: stelle
2: Stella
1: siano
2: con voi,
1: con voi.
2: ciao, siamo
1: Ciao,
2: andati in
1: ciao.
2: onda.